che se vivi fino a 100, cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto, dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno?